Ioi, fatalo fatu, ma lo lavoro non sai, ma lo fuori le fatto toile nei fuori a fiaffi. Io musica lavoro nei fiaffi fa, ma io poi ti ultimo fai va, ia, hai legato voi lea, ia, a fa per nei te lungo le ala, ia, ma ua per non sai, io e a ua fuori te vai a te, ma nao io vame, ia, sawa sawa la lo sai lungo le ala, ia, ai a fia fuori, ia, fa velave, ia, ai, fai mali, a fa per na fatua, ma navanga

Wenga, ia, le nai fatali me vodi tina male, male fanau, ma se kuka manongi, ioe, sa o atua, sa o lole fale, ioe, awa voi e te toe, a fea tu ilesi voi, e tu le nai ma se sea, e voi nei afiafi, ia, le fatali mai, ia, le tina male fanau, ioe, se kuka manongi, e fatali mai, ioe, ia, le, tolua, ioe, sa malanga, ile nei aso, i fea umanga aluenga, ia, wau le stangata sa, alulava, ia, lai, to fari tina la inga mal fanau ya to sau ya ai sau lo la nei fa pe mai wa ule ofa a ai fa tua fe do ai mal to lua ai le vavia o ana nei e ma tua le fe tau tele na to ina ofa io e fai fai mali e fai fai malo io e vi ia le li ia fritz ia ya ya ile nei foi fia fia io le meta wa le fia fia io le ai ma sei si me ia pe atato la le on atato te mau ile nei lo langi ai mai mau ile tanto wala ai atato mau ye su e ve mali me fa ola io tanto tangata ia wo ma io ole ala le si me atato te mana mia pe atato mau ye su e tai tai au io tanto tangata ile aso ma le aso wa o me ole nei o langa me pala o me ma vai ai atato to mawa Yesu e fa mua mua yo tanto olanga. Ya, le ale isi mea tanto te manao mia bea tanto tato mawa Yesu tato mawa leo fia fia awai le ngo ele ngo fia tangata fuina le tate ilo le leal tangata fuina le laita i le pupula le upu fuina le masa ni tato samo a talilo ni malo se e mulinga fuini e polealo ta e ta just a polealo ta fia i fia e ta vai atuin i fo linga e fia fia lau fonga fia fia ai tate ma una fua ai pole ala lo to fia i fia ta vai tu i fo linga ma tua e se a fo linga ai e ma tua sola lo to fia ai io e alle fia fi fai fai mali e lo sa a fa pia fo i fatalo fat fo i a te la to lo a lau e passi io e ta si fo i lenga due e se io wanna lo sa fai lungo le passi io e fatalo fat tu la passi le lunga au kilani le sunga ya vi inga le mesino io e se tasi ne io ave pasi ua awa ata falong longo fo i ave pasi sa moa e ta ulo sa ave pasi sa moa pe io le tulo ula vat fa fonga le tanto tino pe io tangata na matua tele a o ama fo i bo tangata ave pasi ya me se fo i lato fo i ave taxi io e ya ai fai fai mali alo tau sa io e mo i lato umalamba la au ave pasi la au ave taxi ia ai le ngata voi lea le awa ve upa ia e siri arga e siri ale na le awa pasi ia e maise foi le awa ve upa ia fai fai mali e awa voi e te manao o te nau nau ia ai siaki momua ia e sau momua fai le lei sau tau singa ia ona e sa wale te vai vai rungo le ala ia la wa uma sau tau singa ia ai maise foi ia e tau foi ona e a mafuta tu la inga io to lua mal fa na ia ai io na fa ia leu vai la tau ia ala wa o ma foi se tau singa na tau la fiasi io e ia talo fa toi la wa veu ba ia fai fai mali io e ba ia se vai po se me ai masa ai to no ta vale io e a u foi te alu sa sa a ta to ia ia fai fai mali e ta vale ia e ia ai ile nei tula fiafi ia tato io le happy ia fiafi lava io mai u pol pese ia fiafi nei lo lotto ia io va sa ole ia si va tato moleli na me ta u ole da io musica su fi filo le voi a fiafi ia fa novo file moi foi le paio man mano le tanto no ia il matto fi ole nei aso.

Ia ona e pule ana ia oe ia po fere pati e te iloa ia o ngā mo oe molo ainga ia e maise ala antou fo ia la vatau o loo fapenana mailunga ia e ila nei foi tausanga ia e ole fautuanga ia fautua fo ina ialon whanau a tore ta isfuru vada tausanga ia oi la tau umana na ua mawhai ona palota ia i te tono si o tātou tenu ia fatalo fatu i Samoa ia lea ua maua fo i mai ia Samoa filo ia El Tusa ihoi ia lovatu nei afiafi i nai falelong niu ihoi lofaanga nai vatu i nai falelong niu ia fatalo fo ia fatale vavi tamale mai tio mai ia ole tama fo o le upa i nei mastone ia ole pole taitai ole taitai ole wave upa i nei mastone ia le sunga ia pole tama ia fatale vavi ia tamale mai tio mai ia ile nei fo ia fiafi te tono na wa fo ilungo le ala le tama ia wa fo ia te tenga fo ia lungo le nei fo ia so po nei a fiafi ia fai fai mali lo sa io e a wa fo te nau nau ia ai ma fo fa u lava ita to ia lungo le saunga le mo le nei a fiafi alo fatu e nei a fiafi ia alo va fo ia JP JP fa le lima i nei a fiafi ia fa le mane da tua tu sintato to musica nei a fiafi ia ai ole fa si silanga le na mo i la to uma wa to te sul va to sanga pa wale mea ta to ma tu e le lei fa mala mala male lei fo ina le ia lo fa nau lo fa tu foi la ofionga le lu ai li Ferretti ia le nea fiafi fa manu voile tua i le sapati asta iao ia wai te tono Ferretti e lua ia me tono alia mo tangata esele auna esele lotu la stona ia matau lia foi Ferretti e o mosiona fale tua i le lotu i la stona i le sapati a umala on toi babela ia e lua aso e lotu e Ferretti ia ese anna ia lotu e vai fale ia famenui atu le tua il tapo inga i le aso anta iao i le sapati ia mai se foi ia la so sape au dia i leola male manos lo fatu manu ia le neia fiafi ti ute ma faiva a ole wingo le tala e le lei ale ia se va vai atu o maua le puna puna le amai fea

le tanto Jamie le dei poi tu la fiaffi Jamie fa tu la rindo le tanto un po' il clammi io ai ai fa piatto samanto tala io e fa malo lo tfo il poi mal malo tanto fa fonga le a fo is fa metalanga wale tauta mali il fa fonga le tanto tru io Malu avi fale o tau finga ngalo. E poto lava le tautai ia e se foila nātu yama pe yo lalea upu. Ae e matua tu inale tātu polkalami. Matau lava ia nale au auna ia fata waa. Ia wā lava le tautua ino le paia male malo le tātu tunuu. Ia o lala papa au i tue fia. Ia ole neike lope ia e maise lava tono neinu o mastone. Famalu ia tu le tua i tu te mawhaiva. Maise foi ia le nei weekend o la tātu. Savalia familia le tua inisi foi fanau talonga ne foi weekend ya mese foi lo na sapati le antanto o dia ile lo familia